Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: parti.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Tronchi. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronchi, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Mediatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
1: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
11: Fotosì, scarica l'app.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419€ e materasso Memory Cloud a 319€. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
14: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
13: La Torrente, baciati dal sole del sud.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovescio, temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

0: Gaffa.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di

0: Memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più cara

0: tutte le hit italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Negroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
6: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
5: Prepara le valigie e parti anche tu.
6: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
5: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
6: Perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
18: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, carichi dispersi sullo svincolo di Pizzo Calabro. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima del ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, pulizia del manto stradale presso l'incrocio di Modena, strada statale 12 della Betone del Brennero, in direzione

0: incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato, fondo stradale dissestato sull'incrocio variante di San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica. Sempre in Puglia, sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, c'è stato un incidente sull'acciamento strada provinciale 52 Vico del Garganico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su

0: siscom.eu.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Co.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Senti che bel rumore.
1: Il rumore della pioggia, io non lo ricordo, cioè ricordo più, sì, vabbè, di questa pioggia violenta, purtroppo sì, ma quella pioggia, insomma, che ci delizia, no, dovremmo aspettare ancora un po' di tempo. Ma intanto buongiorno, eccoci insieme in questa domenica mattina con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella e andiamo ad iniziare questo nostro momento d'incontro fino a mezzogiorno, e vi dico che in questo istante a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran dopo l'uccisione di due soldati americani in Giordania. Teheran dichiara nullo l'accordo con Washington e colpisce le basi nel Golfo. Attacchi israeliani con droni nel sud del Libano, l'annuncio del sindaco di New York Mamdani. Se Netanyahu viene qui potrei arrestarlo, è un criminale di guerra. Missili di Mosca su diversi quartieri di Kiev, un morto e 13 feriti. L'Ucraina colpisce un deposito petrolifero in Russia e obiettivi nei territori occupati. Salvini fa visita a Roggero nel carcere di Bollate e rilancia la candidatura del gioielliere. Scontro sulla richiesta di grazia per le opposizioni, la destra fa propaganda. Un 47enne e il nipotino muoiono nel fiume Adda. L'uomo aveva cercato di salvare il piccolo a Milano Marittima, una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. Gli scontri, l'uccisione di Carlo Giuliani, la scuola Diaz, la caserma di Bolzaneto. 25 anni dopo Genova ricorda i fatti del G8, oggi il corteo nazionale. Ultimi giorni di caldo intenso, temporali al nord, a Milano una violenta tempesta di grandine e fulmini, ferma il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti. Ai mondiali l'Inghilterra batte la Francia e chiude terza, stasera la finale Spagna-Argentina, Formula 1 in Belgio, Antonelli in polla, alle 15 la gara su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: In collaborazione con...
5: Il Mago di Parigi.
6: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 19 luglio 2026 ed è Santa Giusta. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, una domenica lontano dalla confusione e con persone in perfetta sintonia vi rimetterà in piena forma fisica. Emanerete un fascino particolare e vi attirerete non solo l'interesse degli altri, ma anche fortunate occasioni per un'ascesa sociale. Toro, dovete essere indifferenti e rincorrere l'autocontrollo per evitare lo scontro diretto su questioni di opinione. Con dolcezza e dialogo otterrete molto da chiunque. Sarà necessario neutralizzare gli effetti di una menzogna che qualcuno cercherà di rifilarvi. Gemelli, quasi improvvisamente i rapporti interpersonali si faranno un po' tesi. Un chiarimento nell'ambito di coppia potrà tirare in ballo argomenti sicuramente di grande portata e un po' delicati. Un pensiero imbarazzante va discusso in tutta sincerità con la persona che amate. Cancro. Sarà una giornata ideale per far nascere un idillio, a patto che ci sia la complicità di una compagnia disinibita. Una circostanza nuova ma gratificante vi coinvolgerà, consentendovi di esprimere al meglio le vostre qualità. Leone. Le stelle porteranno molti cuori solitari ad innamorarsi e molti legami di coppia a rinnovarsi di intensità. Presi dall'entusiasmo, vi sentirete pieni di energie al punto che proprio non riuscirete a stare fermi. Sfogatevi con una corsa o con una bella nuotata. Vergine. Venere oggi è brillante nel vostro segno, fate attenzione a come vi comportate ed evitate di assumere atteggiamenti che potrebbero gettare cattiva luce sulle vostre azioni. Evitate anche gli impegni e le discussioni con il partner. Bilancia. Si prevedono molte turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, liberatevi dalle questioni in sospeso. Scorpione. L'impronta della domenica sarà di leggerezza e allegra futilità. Vi sentirete in vena di vagabondare nello spirito e nella sensibilità. La Luna e Venere saranno favorevoli in trigono, ma non vi affidate solo a questo transito per avere successo in amore. Sagittario, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana solo perché le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna, Venere e i pianeti veloci vi voltano le spalle. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre. Capricorno, Vi divertirete a gestire rapporti sociali gratificanti che vi faranno sentire desiderati e ammirati. Una discussione vivace renderà più avvincente la collaborazione con un vostro amico. Ovviamente sta a voi non farla degenerare in polemica. Acquario. Sarà favorita ogni forma di divertimento, perciò non mancheranno belle occasioni. Purtroppo molti di voi dovranno cercare qualche compromesso tra dovere e piacere. Nella vita di coppia lasciatevi trasportare dall'entusiasmo del vostro amante. Pesci. Dopo una mattinata un po' grigia, gusterete il piacere di una sonora rivincita. Vi aspetta una domenica piena di impegni che accetterete quasi con ingordigia. Attenzione all'armonia di coppia che oggi sarà tutta da riconquistare. Sfruttate i momenti di entusiasmo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: L'ombra del gigante Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana, e inizia questa domenica. Oggi è il 19 luglio e iniziamo quindi la nostra diretta, sono esattamente le 9:15 di questa mattinata. E allora buongiorno, soprattutto una buona domenica a voi cari amici che ci avete scelto anche questa mattina, che siete in nostra compagnia. Io sono Fiorella, saluto anche gli Andrea che sono con me questa mattina, Andrea Mazzella alla regia, Andrea Basso in redazione. Allora, di cosa parliamo questa mattina? Tanti argomenti legati sia all'estate, naturalmente legati ai mondiali, dobbiamo parlare anche di questo, legati a quello che è successo ieri sera a Milano, avete sentito, no? Questo concerto di Bad Bunny che è stato annullato, quindi 80.000 persone che hanno dovuto lasciare l'ippodromo, sì, c'è qualche ferito, fortunatamente niente di grave. C'erano anche tanti artisti di musica italiana. Comunque inizio invece con voi, con il nostro numero che è 331 995 0095, e saluto degli amici che mi scrivono che sono diretti al porto di Genova per imbarcarsi per una bellissima crociera. Ma dove andate di bello, cari, come vi chiamate, Donatella e Sergio? Vabbè, buon divertimento. A me è piaciuta l'esperienza della crociera. Poi dobbiamo fare gli auguri di tanti compleanni, volevo dire tanti auguri di buon compleanno, diciamo la mia Sara, scrive Maria da Napoli, ecco un abbraccio anche a te, ciao Claudio, tu ci sei sempre presente, è presente Anderson da Caltanissetta, e vabbè chissà quanti altri messaggi arriveranno questa mattina. Va bene, ma la protagonista è sempre la musica, e adesso protagonista Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Allora, ci sono degli amici che oggi festeggiano 40 anni, scusate, è l'aria condizionata, di matrimonio, quindi devo dire che è un bellissimo traguardo, quindi facciamo tanti auguri ad Antonella e Alessandro. Va bene, cari amici, la domenica siete con noi, rimanete qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Ah!

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla

0: buona domenica.
1: Vedi che anche lui ci augura una buona domenica. Sto parlando di Saif. Questa domenica, il 19, è la giornata mondiale di che cosa? È la giornata mondiale dei würstel. Vi piacciono? Voi li mangiate? Allora, come tutti gli insaccati del mondo, risalgono ai tempi dell'antica Grecia e dell'antica Roma. Perché sono nati? Come sono nati? Per diciamo evitare gli sprechi di carne e per conservarli il più a lungo possibile. Quindi tutto quello rimasto, insomma, si metteva lì. E poi nel tempo sono diventati un'icona, insomma, della cucina mondiale, possiamo dirlo. Ci sono diverse varietà di Wurster, ad esempio i Frank Wurster, che sono con carne di maiale, un mix di spezie. Sono quelli più lunghi e sono bianchi, avete presente, no? Quelli bianchi senza pelle. Però insomma ce ne sono tantissimi e devo dire che secondo me sono molto amati anche in Italia, ma soprattutto in

questo periodo con le insalate di riso, cioè il booster ci sta, no, all'interno. Va bene, quindi la giornata mondiale dei booster, e adesso parliamo invece di Giorgia. Sta facendo un sacco di concerti, anche questa sera si esibirà all'Arena della Regina Cattolica, e trovate tutte le date sul nostro sito radioitalia.it.

0: aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Questo è un classico, insomma, un grande successo di Lucio Battisti, Ancora tu. Tra l'altro, sapete, stavo leggendo questo album, la batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976. Quindi fate voi i conti, perché quest'anno festeggia praticamente un bel 50 anni. 9:41 minuti, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: arredissima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7 e 30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Al mio paese, loro Serena Brancale, Levante Delia. Allora, tra l'altro, a proposito di Levante, lei mercoledì si sarebbe dovuta esibire a Bologna, ma non ha potuto fare questo concerto a causa della bufera che si è scatenata nel pomeriggio. E tra l'altro il baule con alcune chitarre a cui lei era molto legata ha riportato dei danni importanti. E quindi, insomma, io proseguo su questo argomento e vediamo che cosa è successo ieri sera. Lo sapete che su Milano ieri sera si è abbattuta una grandinata, cioè un temporale pazzesco, e ha rovinato la serata alla quale partecipavano 80.000 persone. La serata era per assistere alla seconda data milanese di Bad Bunny, che è un fenomeno

internazionale della musica latina e del reggaeton, che sta facendo un concerto mondiale. Questa era la seconda data in Italia. Il concerto inizialmente è stato sospeso, hanno detto vabbè, insomma, state lì, magari passa, cioè nella speranza che il tempo migliorasse in fretta, ma poi è stato definitivamente annullato, provocando la fuga, insomma, dall'ipodromo. E ad assistere a questo live c'erano anche tanti artisti di musica italiana, abbiamo intervistato Elodie, c'era Mr. Rain, c'era Blanco, che ha detto: dispiace che il concerto di Bad Bunny sia andato così. Vabbè, sì, dispiace a Bad Bunny, ma senz'altro soprattutto chi era presente, no? Sì, c'è forse qualche ferito, insomma, ma niente di che, è andata anche bene, perché so che c'era grandi, veramente erano palline da tennis. Tra l'altro il web è pieno di video, insomma, che documentano il momento in cui tutti cercavano un riparo. Che succede adesso? Tutti speravano in un recupero della data, ma non sarà così assolutamente, ci sarà comunque un rimborso dei biglietti. E adesso ascoltiamo

0: E andiamo, Gianni Morandi e Alessandra Moroso con It Parei. Allora, Ivan vive in Sicilia, però è di Parma, vuole mandare un saluto alle sorelle a Parma. Siccome mi sono appena stato operato al tunnel carpale, va bene, allora in bocca al lupo. Vorrei fare una dedica a mia moglie. Siamo in viaggio per Cesenatico con le nostre bimbe e tra l'altro ci sono tanti amici che sono in viaggio. No, questo messaggio vocale è troppo carino, sentiamolo.
1: Ciao Radio Italia! Noi stiamo andando in vacanza a Riccione. Ciao da Andrea, Amedeo e
0: È stato un po' piccolo.
1: Ciao!
0: Piccolini, non sei capito il nome, però era troppo bello questo messaggio perché insomma si sentiva l'entusiasmo e l'allegria. Va bene, sentiamo come sono le temperature in questa domenica in Italia. Diamo la linea al nostro Alberto Alfano, a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le 10:01. Solo

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana. Altrove prevarrà il sole. Durante le ore pomeridiane saranno possibili rovesci o temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura, mentre sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà molto caldo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: L'ha detto lei il titolo, Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. La domenica insieme, sono Fiorella con voi. E allora, beh, dobbiamo parlare dei mondiali, perché, ma quest'anno oltre ad essere un evento sportivo è anche, devo dire, un grande evento musicale. Quindi allora, 21, lo sapete, attorno alla partita si svilupperà uno spettacolo che inizierà già alle ore 19:30 ora italiana, con la cerimonia di chiusura allo stadio. C'è la nostra Laura Pausini, quindi un po' d'Italia c'è in questa finale. E poi prima della finale sono previste anche un'apparizione speciale di Tom Cruise, ci sarà Post Malone e Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti. Però poi succederà una cosa particolare, perché lo spettacolo andrà avanti nell'intervallo della finale, che per questo motivo potrebbe arrivare a durare anche mezz'ora. Di solito l'intervallo è un quarto d'ora, e invece no, questa sera sarà mezz'ora, quindi diciamo che si riposano di più i calciatori. Nel primo halftime show della storia dei mondiali, quindi per la prima volta, dura mezz'ora, arriveranno Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. Allora parliamo invece a livello sportivo. Per quanto riguarda questo match, si prevedono circa 1,5 miliardi di spettatori. Per bookmaker e intelligenza artificiale, la Spagna parte leggermente favorita sull'Argentina, che però sogna il bis dopo la vittoria di 4 anni fa. E allora adesso io ho bisogno di voi, perché vorrei capire gli italiani questa sera per chi tifano, innanzitutto se guardano alla finale. Ma sì, se uno sportivo è ama il calcio, certo che guarda la finale dei mondiali, è sempre un evento. Allora, voi per chi tifate? Lo dico subito, secondo me Napoli per l'Argentina, sì, così in onore di Maradona, quindi è vero, amici napoletani. Però voglio sapere un po' in tutta Italia per chi tifate questa sera, la Spagna o l'Argentina, ok? Quindi il nostro numero è 331-995-0095, e poi naturalmente se guarderete questa finale. Io sì, anche perché c'è tanta musica. E adesso, a proposito di musica, abbiamo il Disco Italia.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: fantastica storia è la vita, Antonello Venditti. Allora, per chi tifano gli italiani questa sera, ve lo dico subito, 50-50, cioè non riesco a fare un conteggio preciso. Maia dalla Sardegna col cugino Lorenzo, che tra l'altro fa gli auguri allo zio, stasera tifiamo Spagna. Giuseppe dice tutte e due le squadre brave, però Spagna, giusto perché non ha mai vinto il campionato mondiale. Guarda Giuseppe, che non ricordi, ma la Spagna ha vinto i mondiali, mi dicono, perché non lo sapevo, nel 2010. Samuele, Lia, forza Spagna, forza Argentina, scrivo da Napoli, e l'avevo detto, insomma questo ci sta, Argentina, dato che ballo il tango, la mia maestra di tango argentina, così come la mia cara amica Agnese, e quindi domenica tifa Argentina questa sera. Argentina, Messi è un mito, e poi ci sono tanti anche che tifano Spagna. Voi continuate a scrivere, perché poi voglio capire alla fine gli italiani per chi tiferanno questa sera. Il numero è 331 995 0095, e ci risentiamo fra pochissimo.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo!
3: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
1: Hai prenotato?
2: No.
4: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
5: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
4: La Torrente, baciati dal sole del sud.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
18: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua

0: parti era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di super.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Lui si sta preparando al debutto nei Palazzetti Italiani. Il primo concerto è programmato il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, che vi devo dire che questo è un luogo a cui lui è molto legato, e vi spiego perché. In una recente intervista ha detto: nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita, fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young, ero un ragazzino e da quella notte non ho desiderato altro che avere i capelli lunghi e una chitarra elettrica. E poi ha detto: sono passati 18 anni, tra qualche mese salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra nera. Cioè, ragazzi, quando si dice che bisogna sempre credere nei propri sogni, ed è proprio così. Va bene, adesso andiamo qualche minuto al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Lui era Malcolm Cavana e devo dire che lui è uno dei protagonisti della nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026. Sono 32 le canzoni che sono state scelte da mettere in questi due CD e sono praticamente le canzoni che ci fanno compagnia quest'estate. Vi direte, i Pinguini ci sono, come no, assolutamente, c'è anche Annalisa, ci sono The Colors, c'è Ultimo, c'è Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Biagio Antonacci, insomma adesso non ve li sto elencare tutti perché sono veramente tante, 32, comunque tutte le canzoni che state ascoltando noi le abbiamo scelte, le abbiamo messe in due CD e quindi potranno essere vostre per sempre in ricordo di questa estate 2026, quindi Radio Italia Summer Hits 2026, le informazioni sul nostro sito radioitalia.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo! L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa. Prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco.
12: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
13: Fotosì. Scarica l'app.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Saldovinci con poesia, chissà per chi ti farà questa sera Saldovinci. Beh, secondo me Argentina, no? Allora, non c'è storia, ve lo dico, poco fa ho lanciato questo messaggio, cioè sondaggio, volevo scoprire gli italiani per chi ti faranno questa sera per l'Argentina, ve lo dico, forza Argentina, scrive Sandro da Siena. Ah no, aspetta, ci sono questi auguri, buon compleanno importanti, Marcella vuole fare gli auguri al marito Piero che oggi compie 70 anni, tanti auguri. Argentina, i miei cugini sono argentini, quindi tiferò per loro, scrive Maria. Allora, da Genova non si può che tifare Argentina, troppi legami nei tempi andati con i nostri avi che partirono in cerca di fortuna. Questo è quello che ha scritto Stefano da Genova. Lucia da Siena, lei dice che non segue il calcio, però i mondiali sì, e dice tiferò Argentina in onore a tutto il Sud America che io amo. Poi Emilio da Parma, questa sera tifo Argentina, il mio grande capitano Lautaro, e quindi tutti gli interisti chiaramente devono tifare Argentina questa sera, e anche Cristian e Amanda, il nostro pronostico è alza la coppa all'Argentina 2-1, Messi e Lautaro dovrebbero segnare secondo loro che ci seguono da Catania. No, guardate, potrei andare avanti così all'infinito. Sto cercando da Bergamo Argentina, Rosalia, ho vissuto in Argentina, ma c'è qualcuno che tifa Spagna? Lo sto cercando. Ecco qua Gianluca che ha 13 anni, vive a Lodi, dice io tifo Spagna, avrei preferito vedere l'Italia ai mondiali, ma questo, guarda, hai ragione, tutti noi. Va bene, quindi questa è la speranza almeno della maggior parte degli italiani. Vedremo questa sera che cosa succederà. Adesso ascoltiamo una bella canzone di Elisa. Tra l'altro lei qualche giorno fa era a Milano San Siro per il concerto di Bruno Mars, grandissimo concerto, grandissima artista lei, e ascoltiamo con Luce.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più?
1: Era Ernia con Berlino. Allora, visto che siamo in tema di mondiali, vabbè ragazzi, ma quello è un momento storico, no? Parlando di Berlino, ve ricordate? Era il 2006, Italia-Germania, Bergamo e Caressa hanno urlato: andiamo a Berlino, mamma mia, che momenti belli e indimenticabili. Intanto si è fatta viva la tifoseria spagnola, finalmente ci siete anche voi. Tra Spagna e Argentina scelgo di tifare Spagna, soprattutto diciamo per una questione di vicinanza. Spagna tutta la vita, Sofia dice forza Spagna, e anche Adele dice sono a Terni, vedrò la partita, io tiferò Spagna. Spagna tutta la vita, pur essendo interista, la Spagna ha meno mondiali vinti, scrive Liliana da Milano. Forza Spagna e tanti auguri a mio nipote Peppe per i suoi 10 anni, scrive Filippo da Palermo. E allora ragazzi, che cosa succederà questa sera? Comunque per noi va bene ugualmente, che sia uno o che sia l'altro. Torno fra pochissimo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Gianluca Dirisio, vi ricordate questa canzone? È stato veramente un grande successo, Calma e Sangue Freddo, e con questo brano siamo arrivati al segnale orario, quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 11.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda, dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Raid statunitensi sull'Iran dopo l'uccisione di due soldati. Teheran colpisce le basi in Kuwait. Trump a Khamenei: non mi importa se l'accordo è nullo. Israele attacca il Libano. Missili balistici e oltre 120 droni russi nella notte su Kiev, un morto e 13 feriti, è uno dei raid più massicci sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra. Salvini fa visita a Roggero nel carcere di Bollate, scontro sulla grazia, Meloni difende il gioielliere, pena sproporzionata, per le opposizioni la destra fa propaganda. Un 47enne e il nipotino muoiono nel fiume Adda, l'uomo aveva cercato di salvare il piccolo, a Milano Marittimo una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. 34 anni dall'attentato di Via D'Amelio in cui morirono Borsellino e 5 agenti della scorta, il messaggio di Mattarella: quel disegno eversivo è stato sconfitto. Gli scontri, l'uccisione di Carlo Giuliani, la scuola Diaz, la caserma di Bolzaneto, 25 anni dopo Genova ricorda i fatti del G8, oggi il corteo nazionale. Ultimi giorni di caldo intenso, temporale al nord, a Milano una violenta tempesta di grandine e fulmini ferma il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti. Ai mondiali, l'Inghilterra batte la Francia e chiude terza. Stasera la finale Spagna-Argentina, Formula 1 in Belgio, Antonelli in pole, alle 15 la gara su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

La voce era quella di Mahmood con Ratatà su Radio Italia, sulla musica italiana, questa domenica 19 luglio. Ancora insieme a voi sono Fiorella, ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo dedicato la prima parte diciamo di questa mattinata insieme ai mondiali, invece adesso parliamo di altro, parliamo d'estate e parliamo, cari amici, dei furbetti dell'asciugamano. Chi sono? Come ogni estate sulle spiagge italiane arrivano questi furbetti e sono praticamente quei bagnanti che arrivano

al mare prestissimo, no? Proprio magari all'alba, piazzano in prima fila un telo magari o un ombrellone e poi vanno via, no? Per tornare con comodo qualche ora più tardi. Io vi vedo che dite sì, è vero, è successo anche a me. Guardate che è successo anche a me, che ero in Francia in questi giorni, quindi non succede solo in Italia, ve lo devo dire. Però questa cattiva abitudine penso può tramutarsi in multe e sequestri, perché è già successo, è successo pochi giorni fa sulla spiaggia di Riva Trigosio a Sestri Levante in Liguria. Che cosa è successo? Che la guardia costiera, dopo un blitz nelle prime ore del mattino, ha sanzionato i furbetti con 200 euro di multa, e per i recidivi c'è il rischio anche di beccarsi una denuncia. Allora è un po' difficile secondo me individuarli, cioè nel senso che arriva la guardia costiera, vede che c'è un asciugamano lì, c'è un telomare, c'è magari un ombrellone, non c'è nessuno, ho capito, ma magari il proprietario di quell'ombrellone sta facendo il bagno, no? O si è allontanato un attimo, quindi è un lungo lavoro, perché la guardia costiera deve stare lì un bel po' per vedere se poi arriva qualcuno o meno. Secondo voi è giusto sanzionare chi occupa uno spazio pubblico e non lo utilizza magari per tante ore? Io, se ci penso, vorrei dire di sì, e no, dai, perché ti viene rabbia, tu arrivi in spiaggia e dici ma come è tutto occupato, poi magari quelli arrivano al pomeriggio. Va bene, comunque arrivano le multe, state molto attenti. Adesso c'è Lucio Dalla con Telefonami tra 20 anni.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo

0: Madame, con mamma non mamma, allora tornando ai furbetti dell'ombrellone, un'amica Patrizia da Como dice, vabbè, insomma, è giusto sanzionare, cioè, perché l'anno scorso era in vacanza dove in Croazia, mi pare, c'era una piccola spiaggetta, e dice, quando arrivavo al mattino, io anche presto, non c'era più un buco, però non c'era nessuno che occupava, insomma, questi posti. E poi questa notizia riguarda soprattutto, anzi solamente le spiagge libere, ok? Perché molti scrivono, ma come, io ho pagato l'ombrellone in prima o seconda fila, posso andarci quando voglio, ma questo sì, assolutamente, stiamo parlando solo delle spiagge libere, quindi dove non si paga assolutamente niente. Questa era d'Italia, solo musica italiana, a voi che siete al mare, a voi che state andando, buon viaggio.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Non voglio essere fritto!
0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Era Rugiada, la voce naturalmente quella di Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso parliamo dell'aria condizionata. In questo periodo è una salvezza anche in macchina, però lo sapete che per ragioni ambientali il suo uso non è sempre consentito, cioè non possiamo sempre tenere l'aria condizionata accesa. La legge prevede infatti che l'aria condizionata possa essere utilizzata normalmente durante la marcia, e ci mancherebbe, ma non quando si è fermi o in sosta. Allora, quando si è fermi al semaforo, sì, dai, non è che dobbiamo spegnere in quell'attimo lì, però nel dettaglio ci si riferisce per esempio alle fermate in un'area di servizio, no?

0: oppure in un parcheggio. In questo caso lasciare la macchina accesa con l'aria condizionata può essere soggetto a sanzione, ma parlo sempre di sanzioni stamattina, prima dell'ombrellone, adesso dell'aria condizionata. Comunque la multa può variare da un minimo di 223 euro fino a un massimo di 444 euro. Questa norma non si applica alle auto elettriche, non essendoci combustione e quindi emissioni dirette di gas di scarico. Allora, da quello che ho capito io, che se ti fermi un attimo, chiaramente a un semaforo, cioè puoi tenere l'aria accesa. Però se ti fermi in un parcheggio, che cosa ti fermi a fare? Cioè, hai parcheggiato, scendi. Non lo so qual è il minutaggio consentito per non avere la multa. Il fatto è questo, insomma, che quando siamo fermi, dopo un tot, dovremmo spegnere l'aria condizionata. C'è Tiziano Ferro. Allora, Tiziano Ferro ha concluso il tour negli stadi con noi. Noi siamo stati da sua radio ufficiale, lui è molto soddisfatto, ha avuto un grande successo e l'ascoltiamo con Accetto Miracoli.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: La nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, ecco, la stiamo ascoltando da venerdì, nuova. Allora, questo argomento non piacerà ai ragazzi che stanno ascoltando, perché lo so, siamo solo metà luglio, però sono uscite le date ufficiali che segnano il ritorno in classe degli studenti italiani. Allora, chiaramente il calendario cambia da regione a regione come sempre, e i primi a tornare sui banchi saranno gli studenti della provincia di Bolzano. Mi pare che sia sempre così, giusto? E tornate molto presto, il 7 settembre, poi il 10 toccherà Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, e il 14, ripartiranno quasi tutti, Emilia, Lazio, Lombardia, poi il 16 invece Abruzzo, Basilicata, Sardegna, e il 17, siete fortunati voi studenti, scusate, della Puglia, perché siete gli ultimi a tornare in classe il 7, quelli di Bolzano il 17 addirittura, quelli della Puglia, quindi 10 giorni in più di vacanze, ma comunque le singole scuole potranno apportare modifiche al calendario rispettando il numero dei giorni di lezione previsti durante l'anno. Poi i giorni di lezione sono uguali, no? Per tutti quanti, sì, deve essere così. Allora, è il momento adesso di Fiorella Mannoia. Che bella questa canzone, lei, non so se vi ricordate, ma con questa canzone lei ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017, è arrivata al secondo posto perché quell'anno vinse Francesco Gabbani. La canzone è questa, Che sia benedetta.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Roberto.
1: Eh sì, è veramente una grande canzone, è bellissima. C'è Martina che scrive che è al mare in questo momento con suo papà, che si chiama Angelo, e c'è il suo compleanno e voglio fare una sorpresa. Ma che bello, io vi immagino lì, Angelo in questo momento sta ascoltando e arrivano questi auguri di buon compleanno proprio da noi, da Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
7: Fotosì. Scarica l'app. Spero.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.500

0: 50 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo!
6: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
4: Hai prenotato?
5: No!

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Ancora adesso molti pensano che il titolo sia immensamente Giulia, e che ci stava anche, invece no, è dedicato a te ed è stato questo il primo grande successo delle Vibrazioni. Ci siamo, fra poco daremo la linea, cioè vi dico, il nostro capo si trova in Sardegna, ecco, con un po' di invidia, mancano pochi minuti a mezzogiorno. Adesso c'è Baby K che ieri sera ha tenuto un concerto in provincia di Oristano, ma se andate sul nostro sito trovate tutte le date dei suoi prossimi live, e questa è Tuca Macarena.

Vasco Rossi, per chiudere questa nostra domenica mattina insieme, come stai? Vorrei chiedere al nostro capo, secondo me sta molto bene perché si trova in Sardegna in questo momento nel suo studio galleggiante, ondeggiante, quindi ci sarà la nuova classifica italiana fra poco, così in riva al mare. Va bene, grazie Andrea Mazzella per la regia, grazie a voi per la vostra partecipazione, spero di avervi tenuto compagnia questa domenica mattina, ci risentiamo la settimana prossima, da sabato prossimo. Quindi da Fiorella un abbraccio fortissimo, ancora buona domenica. Vi dico per ultima cosa che a Radio Italia solo musica italiana sono le 12:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Raid statunitensi sull'Iran dopo l'uccisione di due soldati. Teheran colpisce le basi in Kuwait. Trump a Khamenei: non mi importa se l'accordo è nullo. Israele attacca il Libano. Missili balistici e oltre 120 droni russi nella notte su Kiev. Un morto e 13 feriti. È uno dei raid più massicci sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra. Salvini fa visita a Roggero nel carcere di Bollate. Scontro sulla grazia. Meloni difende il gioielliere. Pena sproporzionata. Per le opposizioni la destra fa propaganda. Un 47enne e il nipotino muoiono nel fiume Adda. L'uomo aveva cercato di salvare il piccolo. A Milano Marittimo una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. 34 anni dall'attentato di Via D'Amelio in cui morirono Borsellino e 5 agenti della scorta. Il messaggio di Mattarella: quel disegno eversivo è stato sconfitto. Gli scontri, l'uccisione di Carlo Giuliani, la scuola Diaz, la caserma di Bolzaneto. 25 anni dopo Genova ricorda i fatti del G8, oggi il corteo nazionale. Ultimi giorni di caldo intenso, temporale al nord, a Milano una violenta tempesta di grandine e fulmini ferma il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti. Ai mondiali l'Inghilterra batte la Francia e chiude terza, stasera la finale Spagna-Argentina, Formula 1 in Belgio, Antonelli in pole, alle 15 la gara su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno, buondì, eccola qui la nuova classifica. Sono a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito qui al largo del Voitanca Village in Sardegna, e sono pronto a dirvi che al numero 20 c'è Madame con Mama non Mama, al numero 19 Fulminacci, maledetto me, al numero 18 Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, 17esima posizione per Giulia e Biagio Antonacci, due posti in più per l'ultima canzone. 16esimi sono Gianna Nannini e Marrakesh America Nuova Edizione. Al numero 15, nuovo entrato, il nuovo singolo

di Blanco, Los Angeles, al numero 14 J-Ax e Piappi, Hippie, Yeah Yo, però anche no, al numero 13 Rama, Cabana, 12esima posizione per Giovanotti con Alfa, Buon Vento, al numero 11 Salda Vinci riguadagna 6 posti con Poesia, 10ª posizione, al numero 10 Noemi ci propone Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
7: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
6: Prepara le valigie e parti anche tu.
7: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
6: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
7: Perché chi è bravo si vede.
6: Ci vediamo là.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
12: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
13: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Quinta posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni. Marco Mengoni e Angelina guadagnano ben 4 posizioni con Canto d'amore.

primi American Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, terzo è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, quarta posizione per Samurai J, Flamenco Paranoia, al numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli altri seguono. Come sempre da domani questa classifica ve la racconterò 4 posizioni al giorno e lo farò da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando, comandante la ciurma che mi ha seguito al largo del Voitanca Village qui in Sardegna. Per il momento è tutto, ciao e a domani. Okay.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Va ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Al capitolo partire con il piede giusto, Caparezza ti fa stare bene prima ancora Eros Ramazzotti con il mio giorno preferito. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Ilaria. E a Radio Italia solo musica italiana sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 19 luglio 2026, da Augusto Abbondanza. Tanto pagare per tanto ammazzare. Il costo della guerra in Iran potrebbe arrivare a 100 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, anziché 30 previsti, lo ha rivelato una fonte giornalistica, e dunque ci sono problemi anche di tipo economico, probabilmente per il tycoon. Attenzione all'ordine che arriva dall'Europa: da oggi non si può più distruggere i capi di abbigliamento, le grandi imprese del settore devono provvedere in altro modo, o si regalano o si riciclano. Sanzioni in arrivo. La distruzione, infatti, a quanto pare produce CO2 per 5,6 milioni di tonnellate, e quindi cambia molto nel mercato dei vestiti. Unione Europea, a proposito, l'Europa, che non cessa di vessare i cittadini, deve essere prima del 100% elettrificata. L'ordine arriva dalla von der Leyen, la capa, che ha presentato un piano apposito per questa elettrificazione. In Brasile l'impatto dei dazi voluti da tycoon, 15-18% sull'export, ci vincola solo la nostra carta, dicono le autorità brasiliane. La vicenda dell'inflazione, lo dice l'Istat, l'inflazione a giugno frena al 3%, in calo i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, salgono quelli degli energetici, ovviamente. E su questo tema interviene Descalzi: preoccupa lo stop al gas russo a partire dal gennaio 26 scorso, dice l'amministratore delegato di Eni. Non licenzieremo nessuno, comunque, assicura. Il caldo estremo: a giugno la mortalità per gli over 65 è aumentata del 3%, e quanto emerge dai dati del Ministero della Salute, ciò avrebbe anche un riflesso economico, perché occorrono naturalmente più strutture, più interventi, più ospedali. Il gas: le scorte in Italia superano per la prima volta il 70% della capacità di stoccaggio. Agli stessi livelli siamo del luglio 2025. Dunque, su questo settore, almeno su quello, c'è tranquillità. Volkswagen, il CEO Blum, ipotizza 50.000 nuovi tagli, cioè licenziamenti, gente a spasso, tra le strade possibili per ridurre i costi generali della Volkswagen, ora a più 20% di concorrenza. Il 16 luglio è scattato, come si sa o si dovrebbe sapere, l'obbligo per la polizza assicurativa sui monopattini. Si rischiano multe da 100 a 400 euro. Ma Asso Utenti denuncia: sono ancora pochi i controlli. La Consob: la sfida è integrare i mercati dell'Unione Europea. Bisogna superare la frammentazione del settore. Ma bisogna. E fatele ste cose, invece di dire soltanto che bisogna. Domani via ad una nuova settimana di borsa. Milano ripartirà da meno 1,07%. Lo spread a 82,25 punti. Wall Street ha chiuso a meno 1,01%. L'euro contro dollaro 1,14, in settimana segno meno a Wall Street, in tutto perso lo 0,77%, peggio Milano, che ha perso l'1,74%. Bene, per ora è tutto. Da Augusto Abbondanza ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento. È tanto caldo. In serata ancora temporali, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il Meteo è un appuntamento
4: Direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su OVS.it.

0: poi c'è quel disegno di archi che ci fa impazzire in questo brano di Joliet. Il disegno di archi, parlo da musicista consumato.
1: Mi hai anche tra l'altro sorpreso, perché mi aspettavo invece entrassi proprio direttamente in campano, perché avendo tu questa così questa capacità,
0: il vantaggio di essere cresciuto a Salerno e di capire la lingua.
1: Va bene.
0: Joliet, un'ora, e prima c'era Alessandra Amoroso insieme a DB Boulevard con Camera 209. Ilaria Cappelluti.
1: Ma Francesco Cataldo, buona domenica, ben trovato, che meraviglia ritrovarci qui in queste giornate super calde, ma anche no, perché cominciato già a cambiare l'aria.
0: Che giornata è questa?
1: Allora, il giorno dei giorni, mi verrebbe da dire, perché questa sera c'è una finale, ne accennavamo già ieri sera, insomma, devo dire un po' di emozioni ci sono state.
0: Diciamo una partita con 10 gol, una finale per il terzo e quarto, di cui uno annullato, quindi 11 in realtà. Cioè, è stata un po', diciamo, una partita da cardiopalma per i tifosi.
1: Tutt'altro che noiosa. Ma io in questo caso prenderei la questione mondiale, visto che tra l'altro non ci siamo neanche noi in campo come Italia, però come perfetta scusa per stare insieme, no? Immagino una marea di persone che oggi si staranno concordando, allora io vado a prendere questo, tu porta quest'altro, grigliamo due cose, passiamo il tempo insieme.
0: Tra una costoletta e un arrosticino, anche se segnano, diciamo, è un fatto secondario. Va bene.
1: Capisci?
0: E poi voglio dire, gli amici sportivi hanno anche altri appuntamenti, per esempio oggi c'è il Gran Premio del Belgio, inizierà alle 15, ma qual è la notizia? Che Kimi Antonelli ancora una volta è in pole position in questa gara di Formula 1, per cui incrociamo le dita e insomma auguriamo il meglio a un italiano che si fa notare nel mondo.
1: Per tutti gli altri, quelli che magari sono diversamente interessati allo sport e hanno tutt'altro genere di programmi, comunque siete sempre benvenuti. 331-995-0095, Capatina al cinema, socio.
0: Andiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Nella domenica di Radio Italia sulla musica italiana con Negramaro, Parlami d'amore, prima ancora Laura Pausini con Immensamente.
1: Abbiamo evocato delle grigliate, c'è arrivata una meravigliosa foto di Simo e Giulia da Vinzaglio, provincia di Novara, che insomma penso stiano facendo la grigliata per il pranzo.
0: No, per,
1: non si
0: per
1: sono avviati per la sera.
0: Vabbè, che ne sai, perché quelle sono cose che tu cominci ora, poi quando
1: ci
0: finisci si vedrà. E non solo, cioè abbiamo anche Gianmario per esempio che dice che ci saluta da Lubagno, bel mare, buona musica, la compagnia siamo noi e questo ci piace tantissimo.
1: Saliamo su una delle molte automobili che stanno ascoltando Radio Italia solo musica italiana in questo momento, e quella su cui viaggia

0: Marika e Adriana di Sarnico insieme ad Anna che festeggia il compleanno.
1: Ma tanti auguri, auguri, cara. Allora io a questo punto lo ricordo perché magari potrebbe servire ad altri che sono in ascolto, anche qualcuno magari che è al lavoro. 331-995-0095.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore, ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90€ e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90€. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90€ e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
17: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi, scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana con Elodie, Bagno a mezzanotte, e prima il Sanremo 2026 di Fulminacci, il brano era intitolato Stupida Sfortuna.
1: Buona domenica con Francesco e Ilaria, Bagno a mezzanotte, ma volendo anche Giretto in Barca farebbero parte di quelli che sono, diciamo, l'immaginario collettivo dell'estate, però un po' più o meno tutti quanti pensiamo che la barca costa, e no. Perché se conosci il protagonista della nostra storia, potrebbe diventare un po' più accessibile il sogno. Allora, artigiano finlandese che ha costruito Helios 11, ovvero uno yacht artigianale che è riuscito a navigare dalla Finlandia fino a Ibiza a costo zero. Costruzione che si è svolta tra l'altro interamente in un capanno, ha richiesto circa 200 giorni di lavoro, comfort a bordo abbastanza pochi, però diciamo gli essenziali ci sono, cioè cucina elettrica, un piccolo frigorifero e una toilette.
0: Allora, l'energia è ricavata da pannelli solari. Quando il sole non c'è, ci si affida al vento grazie a una vela di supporto. Quando però mancano entrambi, vabbè, la barca rallenta o si ferma del tutto.
1: E finché la barca
0: non è
1: va,
0: che si può fare, lasciala andare, no?
1: Appunto.
0: I compromessi sono molti, ma hanno permesso a Helios 11 di percorrere 5.700 chilometri senza carburanti.
1: Quindi, insomma, è una bella prova.
0: In questi tempi poi, con quello che costano.
1: L'unica perplessità è che se metto insieme 200 giorni di costruzione più tutti i giorni di navigazione, affidandosi anche un po' alla sorte, diciamo che di tempo libero per le vacanze ne devi avere veramente parecchio. Però vabbè, non stiamo lì a polemizzare.
0: Non dovresti. Francesco Renghe e Giusy Ferrer.

0: Francesco Renga, Giusy Ferrari con Non Dovrei, Non Dovresti, Ligabue con Ho Perso le Parole nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Nel corso degli ultimi 20 anni sono cambiate molte cose, è evidente, ce lo dice anche la natura. Pensate che in questi, come si dice, quattro lustri, per non ripetere 20 anni, in Italia sono state scoperte ben 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee, e addirittura di queste 443 sono endemiche, cioè esistono soltanto nel nostro paese.
0: Tra le regioni che hanno restituito il maggior numero di nuove specie e sottospecie ci sono l'Abruzzo con 74.
1: Fatevi sempre riconoscere voi, va?
0: Noi siamo bravi su queste cose, devo dire che il pollice verde ce l'abbiamo. Sicilia con 69, Toscana con 53, Sardegna con 51 specie nuove. Fra queste nuove specie ce n'è anche una che tra l'altro è anche geolocalizzata in un posto dove non sono mai stata, ma vorrei andare, ovvero il dente di leone di Montecristo, trovato nel 2025 appunto nell'isola di Montecristo, nell'arcipelago toscano. Butta via. Belle queste notizie, mi piacciono. Le bambole di pezza.
1: Sì,
0: porno.
1: Proprio loro.

0: La grande popolarità per Bambole di Pezza è arrivata con l'ultimo Sanremo. Resta con me, questo In ordine di tempo è il terzo singolo dalla partecipazione al festival.
1: E si intitola Porno. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a €2,89 e salsa barbecue da 300 ml a €1,19, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
8: Sì, scarica l'app.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
13: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Annalisa con Bellissima e poi Raf con Pazzi Stupidi Ragazzi nella domenica di Radio Italia Solo Musica Italiana, dove perché no, l'aggiornamento proprio sul Raf ci sta perfetto a pennello. Ha studiato, ha passato giorni in studio a provare e finalmente è arrivato il tour estivo, ovvero Infinito, estate 2026, partito con un doppio concerto nella terra natia, ovvero in Puglia, e sold out di giovedì a Capurso a Bari e poi ieri a Carovigno Brindisi.
1: Adesso breve pausa e dal 1 agosto si riparte per un paio di mesi di concerti fitti fitti, le date le trovate tutte sul nostro sito radioitalia.it. Poi breve pausa ancora e Rafa avrà modo di preparare i suoi concerti al Palasport in ottobre, i 3 concerti speciali previsti a Napoli, Milano e Roma.
0: L'estate è questo poi alla fine, cioè gli stelli.

0: dito nella piaga, businessman. Dice come un vero dito nella piaga.
1: Non me l'aspettavo, mi è venuto da ridere. Scusa.
0: Capita, eh.
1: Scusa, fammi fare un po' di saluti piuttosto. C'è l'Andrea Mazzella che è stato con noi in quest'ultima ora in regia e adesso lascerà il posto all'Alessandro Ambrosino che sta arrivando.
0: Ma
1: e poi Andrea Basso in redazione.
0: Ma perché voi del nord mettete l'articolo prima del nome proprio di persona? Non si fa in italiano.
1: Noi di Pescara Alta tendiamo a fare così, sì, di solito facciamo così.
0: Vabbè, mi corre l'obbligo di informarvi su a che punto del tempo siamo arrivati. A Radio certo. Italia Solo Musica Italiana sono le 14:02.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: E mi schilla la testa gira, e mi sa che a loro te la testa gira davvero, perché insomma siamo alla seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti, cioè mica
1: Fimi,
0: male.
1: che tra l'altro ha già certificato questa canzone disco d'oro, è certamente uno dei grandi successi dell'estate 2026. Intanto Fred De Palma si prepara al grande appuntamento del 1° ottobre al Fabric di Milano con la festa continua. Ma in tema di successi dell'estate 2026, ecco, è uno che è già lì con il piede sull'Olimpo del grande successo.
0: Ti
1: Anzi, lo è
0: dici il
1: già,
0: nostro
1: sì,
0: Disco
1: lo è già,
0: Italia?
1: sì, è il Disco Italia.
0: Quando è Disco Italia è così che va.
2: Disco Italia è Partenope di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: novembre del 1996 veniva pubblicato l'album Greatest Hits di Zucchero, Sugar, Fornaciari, con tre brani inediti. Uno degli inediti era quello che abbiamo appena ascoltato, scritto insieme ad Alberto Salerno, il brano intitolato Menta e Rosmarino.
1: Quanto mi piace quando ne racconti così di particolari. Questo è Francesco Cataldo, ce l'abbiamo solamente noi di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di

0: Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vada

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, prima ancora Ricchi e Poveri, ma non tutta la vita, nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, vogliamo raccontarvi la storia di questa cagnolina speciale che, sfruttando il suo fiuto infallibile, può individuare i nidi delle tartarughe marine caretta caretta e aiutare a proteggerli. Cosa fa? Corre sulla spiaggia seguendo tracce invisibili agli esseri umani, poi cambia direzione, torna indietro, annusa la sabbia fino a trovare il punto giusto. A quel punto, all'improvviso, rallenta, si irrigidisce, abbassa il muso e segnala un punto preciso dell'arenile,
0: che è esattamente quello che ha fatto ad Ascea nel Cilento. E sotto la sabbia si trovava appunto un nido di caretta caretta, dove una tartaruga aveva deposto proprio le sue uova durante la notte. Insomma, grazie a questo grandioso lavoro di questa piccola canina, il nido è stato individuato, messo in sicurezza, proteggendo così una nuova generazione di tartarughe marine, perché questa è la stagione. Adesso cominceremo a vedere fiorire anche sui social le foto, i video di questi, di queste,
1: certo,
0: schiuse bellissime.
1: Ma sapete come l'hanno chiamata questa cagnolina, visto
0: non
1: che corre
0: dire
1: velocissimo?
0: Che mi vergogno. No, come l'hanno
1: dato
0: chiamata?
1: Che corre velocissima, l'hanno chiamata Brum Brum. Dovendo cercare le caretta caretta, Brum Brum. Potevano chiamarla anche Bip Bip volendo, ma hanno preferito Brum Brum.
0: Se non avessi te, se non avessi te, come farei, mio socio e compagno di cinema?
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: di gusti siamo uguali proprio. Clara San Giovanni, le ragazze, prima c'era Eddie Brock con Non è mica te. Oh,
1: bella. Allora, da queste parti invece sì. Si parlerà di natalità, perché dallo studio, dagli Stati Uniti, arriva un nuovo studio condotto da un economista e un suo studente, che di fatto collega i cellulari alla diminuzione della natalità. Ovvero, i cellulari distraggono troppo le persone e di conseguenza non so come non si preoccupano più di fare figli, quindi dimenticando, immagino, tutto l'affair che precede il farli. Comunque, dal 2007, anno dell'avvento del telefono senza tasti, il tasso di fertilità in America è sceso del 22%.
0: Si pensava fosse colpa della grande recessione, ma anche quando l'economia si è ripresa i numeri sono rimasti bassi e il calo era maggiore nelle contee con una più alta copertura telefonica.
1: Ecco qua.
0: Dice la ricerca che però lo smartphone non sarebbe l'unica causa.
1: Me lo voglio
0: augurare. Avrebbe comunque giocato un ruolo considerevole. Mettiamola così.
1: Vabbè,
0: se uno c'ha altro
1: si
0: a cui pensare.
1: Ho capito, però se uno c'ha altro a cui pensare. Va bene. Abbiamo la musica, ma perché?
0: È un peccato, ci estingueremo. E questo sinceramente mi dispiace.
1: Tu non ci pensare, finché c'è la musica c'è speranza.
2: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

starter pass. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: E c'era anche Gali con Cara Italia.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Venezia fuggi scattare una foto.
1: A Radio Italia solo musica italiana con Elisa, questo era il brano intitolato Amore è.
2: Ma quanti siete? 331-995-0095. Per il momento siamo a 9 ragazzi, rientro da Gallipoli e sono Cristian, Andrea, Gimbo, Simone, le Francesche, Chiara, Giulia e Alessia. Ma che belli che siete, buon viaggio.
1: Fatti due conto, le Francesche sono due. Francesca
2: sì,
1: e Francesca. Poi ci sono Anna e Alice che dopo aver lavorato stanno viaggiando per prendersi un po' di fresco in montagna dove saranno in questo pomeriggio con loro tre fantastiche cagnoline. Le salutiamo, Trilli, Carlotta e la mamma Luna, che compiono 8 anni tra l'altro.
2: Carlotta e Trilli compiono 8 anni. Fanno parte della stessa cucciolata.
1: Cagnette gemelle, diciamo, sì.
2: Vabbè, non l'hai detto.
1: Cagnette e gemelle nate sotto il segno dei pesci. No, dei ragni.
2: Pericoloso, dai.
3: Avevamo parlato due volte.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.

0: Belle che sono, Jovanotti e Alfa, buon vento.
1: Prima invece abbiamo ascoltato Tananai con il brano intitolato Ragni. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Oh, che meraviglia, è arrivato anche Edoardo Prelle e Laura Giane sono arrivati, eccoci qua.
1: Ciao, buona domenica. Ciao,
0: Laura, ciao, vogliamo chiedere ai nostri amici qui presenti cosa? Come la prendono che siamo vestite uguali?
1: Vestitino bianco, oggi siamo candide tutte e due.
0: Candide, perfette, estive aggiungerei.
2: Ma non è proprio candido, è più un ecru, direi quel colore lì, no?
3: Un ecru.
1: Ma che ecru? È bianco, bianco,
0: allora,
1: bianco.
0: Allora, che degli uomini si possono si mettere fa... a discutere di colore con delle donne, io protesto ufficialmente e apertamente.
2: Anche perché noi uomini, è vero Edoardo, noi uomini non sappiamo i nomi dei colori.
0: Bravo.
2: Si dice carta da zucchero, pensiamo sempre che ci verrà la carne.
3: Pensa alla caramella.
2: Esattamente, vedi.
3: Ancora prima. Cioè, poi noi dobbiamo andarcene via con le nostre polo in due tinte diverse di blu, un azzurro.
0: Ma infatti coordinatevi, ragazzi, lo facciamo noi, fatelo anche voi.
3: Su,
1: via. Vai, coordinatevi.
3: Via.
2: Un caro saluto, allora, amici di Radio Italia, solo musica italiana, anche a nome di Ilaria Cappelluti, che è lì a confrontarsi, è lì a confrontarsi lo smalto delle unghie con Laura Giane. Va bene.
0: Anche a nome di Francesco Cataldo, l'appuntamento naturalmente prossima settimana. Caro Fra, fai tu le pratiche istituzionali, dai.
2: Certamente. A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 15:02.

0: Cuoricini dei Coma Cosa, Radio Italia, solo musica italiana, sono quelli che vi mandiamo tutti noi in compagnia di Laura Giana, Edoardo Prele, Alessandro Ambrosini in regia per questa domenica pomeriggio splendida con tanta tanta musica italiana.
1: Sicuro?
0: Sì, no, per me è stupenda. Spero anche per tutti, no, i nostri amici all'ascolto.
1: Perché a me sembrava di sentire, cioè ascoltando questa canzone, pasticcini.
0: Ah, pasticcini. Sì, sì, sì.
1: Ma no, allora, perché la domenica comunque è uno dei giorni, insomma, in cui dopo pranzo il pasticcino ci sta.
0: Allora, facciamo il piccolo anticipo, tanto ormai siamo in amicizia, no? Anche con tutti gli ascoltatori oggi, visto che comunque Ambro si era lanciato ieri a dire che avremmo festeggiato un piccolo aperitivo alla fine della diretta.
1: Cosa si festeggia oggi?
0: No, una bella giornata, una bella domenica in compagnia, che non ci vediamo da tanto, un primo weekend che siamo insieme, ha detto organizziamo un piccolo aperitivo tra noi che condivideremo volentieri con tutti i nostri amici all'ascolto, con il nostro numero che è il 331-995-0095, dove possono inviarci foto, video, messaggi, tutto quello che vogliono per raccontarci un po' come sta andando la loro di domenica.
1: E vi raccontiamo anche noi una cosa, che ogni tanto mi perdo a leggere la scaletta delle canzoni e farmi dei viaggi mentali.
0: Perché
1: no, allora, prima di Cuoricini c'era Romantica, a seguire Cuoricini, adesso anticiperò le prossime due, quindi Romantica, Cuoricini, Poesia e poi i Romantici, cioè perfetta!
0: Sì, se poi parliamo di Salda Vinci, che deve fare? Appunto, Poesia, Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esatto, buon compleanno.
1: Buon compleanno Piero, che oggi compie 70 anni. Gli auguri li fa Marcella da Guidonia, che è sua moglie, sì. Ovviamente un bellissimo compleanno. Cifra tonda, Piero, complimenti.
0: Beh, un bel traguardo, E per l'occasione sono andata a cercare una di quelle frasi troppo cringe
1: che
0: si trovano sui biglietti, no? Sì. Quelli belli colorati. Allora, non hai 70 anni, sì. Hai 18 anni con 52 anni in più di esperienza. Oppure, se volete segnarvi anche questa, se qualcuno ti chiede l'età, digli che i tuoi 35 anni ti sono piaciuti così tanto che li vuoi rifare una seconda volta.
1: Ah, bocciato i 35 anni. Capito?
0: No, 35 per due.
1: Appunto, però ripetente dei 35 li fa due volte. È per quello.
0: Hai capito. Sì. J-Ax, IPIO, è difficile da dire, però anche no.

0: C'è un ritorno simpatico in una frase di questa canzone che è EP e io DJ Ax, che dice: ma pagare anche noi, però anche noi, però se anche andiamo indietro di 10 anni precisi
1: senza pagare
0: il tema era lo stesso.
1: È sempre quello.
0: È circolare, economia circolare.
1: Buona domenica, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: È arrivata!

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali narrano questa storia d'amore che sembra esistere soltanto nei film. Appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. E ci sono delle storie, però, a volte non d'amore in maniera istituzionale come si pensa, no? Ma anche uomo-animale, che in certi momenti possono essere usciti solo da film e in realtà sono veri. Ad esempio, Oakland, in California, un vigile del fuoco, mentre stavano facendo un intervento per un incendio divampato su un veicolo proprio lì nelle vicinanze, ha soccorso un piccione.
1: Il pigeon, chiamiamolo col suo nome, perché è un piccione americano, quindi bisogna chiamarlo pigeon. È successo martedì scorso ed è stato raccontato proprio dallo stesso dipartimento dei vigili del fuoco che
0: ha pubblicato il video.
1: Sì, sì, no, che volevo dire
0: Firefighters.
1: Esatto, che è andato sul posto, ma sì, mi verrà fra un quarto d'ora il termine. Questo pompiere ha salvato di fatto il piccione che aveva inalato del fumo, e l'ha fatto mettendogli la mascherina davanti dell'ossigeno.
0: È una foto, cioè un video molto carino tra l'altro, perché si vede questa mascherina della grandezza di tutto il piccione praticamente entra nella mascherina, però l'ossigeno serve proprio per ripulire un po' i polmoni da quella che è un'intossicazione da fumo. E secondo me l'attenzione in queste cose in cui si aiutano anche gli animali in difficoltà, lascia sperare bene comunque.
1: Mi è venuto il termine che non riuscivo a dire prima, i pompieri che sono intervenuti.
0: Intervenuti,
1: ce l'ho fatta.
0: Dal dizionario, c'è Cesare Cremonini.

0: Mille giorni di te, di me, uno dei capolavori di Claudio Baglioni, con cui da 36 anni cerca di abbracciare e di confortare generazioni e generazioni di cuori infranti. E curioso è stato per me scoprire che questa canzone viene utilizzata sui social per tre categorie specifiche.
1: Quali?
0: Che
1: quali,
0: sono quali? I video nostalgici, okay. Quindi appunto il cuore infranto, sì, la sì. storia che finisce. Le riflessioni personali, quindi narrazioni di storie, insomma, in cui anche lì l'amore. E anche i contenuti aesthetic, quindi un bel tramonto, un'immagine, eccetera.
1: Quello che si chiama Instagram opportunity,
0: sì.
1: L'opportunità quando c'è il tramonto. Cosa, e tu in quale di queste tre la classifichi? Per cosa rappresenta? Tu quando usi questa canzone? Come la apprezzi?
0: Ma io per cantarla sempre. E poi non mi sono mai spiegata perché viene suonata ai matrimoni. Cioè perché non hanno forse non so che, parla di una storia che è finita.
1: Però
0: mille giorni te di me,
1: il significato di una canzone è quello che tu gli dai, perché
0: ecco.
1: È personale, tutto lì, okay, appena okay. Ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
14: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: soldi. Beh, pare che sia tornando Mahmood a fare
1: soldi.
0: Si può dire una cosa così venale?
1: Oddio, tra l'altro anche lì vediamo, perché comunque l'ha cantato lui, quindi
0: io volevo dire che sta tornando a fare musica Mahmood, perché sappiamo che è in studio di registrazione, ancora il motivo preciso non lo sappiamo. Certo, se uno va in studio di registrazione non è che va a fare la spesa o va a fare una visita medica, fa musica,
1: No, qui ti sbagli, perché se uno è in studio di registrazione sta cucinando, anche se uno non se lo aspettava. Così, anche perché appunto nelle scorse settimane ci sono state un po' di indiscrezioni, sembra appunto che Mahmood ha lasciato intendere di essere al lavoro, sì, su del materiale nuovo, quindi musica nuova, è stato anche all'estero, non si sa se per registrare, per produrre, per fare che cosa, però sta tornando.
0: E tra l'altro la programmazione di Radio Italia sulla musica italiana è sempre perfetta, quindi dopo Mahmood il suo collega di stravincita al Festival di Sanremo, ascoltiamo Blanco con Bruciasse il cielo.

0: E chissà quante dediche alla propria crush con la più bella del mondo, di Rocco Hunt.
1: Traduci anche, dai, gentilmente, dai. No,
0: va bene, la vostra amata barra amato, anche perché no, si può declinare come preferite.
1: Perfetto.
0: Giusto?
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Drammatica escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran dopo la morte di due Marines, il regime replica bombardando i paesi del Golfo. Nella notte almeno 50 missili hanno colpito Kiev causando la morte di una persona e il ferimento di altre 13. I droni ucraini distruggono un deposito petrolifero di Mosca. Caso Roggero, Salvini di nuovo nel carcere di Bollate, Meloni difende il gioielliere e dice quella pena è sproporzionata. Per le opposizioni la destra fa una gara di propaganda. Nuova tragedia in piscina, una bimba annega in un hotel di Milano Marittima, Sesto Levante, indagati i proprietari dello stabilimento dove ha perso la vita un undicenne. A Palermo la commemorazione per l'anniversario della strage di Via D'Amelio, sconfitto il disegno eversivo, dice Mattarella, anche la Premier ricorda il sacrificio di Borsellino e della sua scorta. 25 anni fa il G8 di Genova, dalla morte di Carlo Giuliani con gli scontri tra polizia e manifestanti alle torture alla Diaz. Nel pomeriggio in città atteso il corteo degli attivisti. Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, temporali al nord, a Milano una violenta tempesta di grandine e fulmini, ferma il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti. Stasera alle 21 a New York, la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, su Sky Sport il grande spettacolo della Formula 1, Antonelli partirà in pole nel Gran Premio del Belgio.
0: Per farsi un'opinione serve uno

Sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hai un momento Dio? È la domanda che si è fatto Luciano Ligabue, ma che è condivisibile da penso quasi tutti noi in alcuni momenti specifici, soprattutto della vita. Tra l'altro, canzone che fa parte di un disco strepitoso che è Buon Compleanno Elvis del 1995. Visto il riferimento ecclesiastico della canzone, visto che è domenica pomeriggio,
1: domenica si è riposato anche Dio,
0: direi che potremmo aprire il confessionale di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Okay.
0: E se non vi dispiace, partirei io.
1: Vai, prego.
0: Quando andavo ai concerti di Luciano Ligabue, cioè ci vado ancora, ma insomma un po' di anni fa, ero un po' più effervescente, a fine live mi avvicinavo al palco e gridavo fortissimo al capitan Fede Poggi Pollini, chitarrista storico del Liga: Fede, dammi il plettro!
1: Bello. Bello, gran ricordo quello.
0: Sì, e c'è anche chi gridava altro, ma non lo dirò.
1: Certo, immaginiamo.
0: Perché il cimelio da portarsi a casa, no? Quando sei proprio tanto fan, è quel piccolo pezzettino che poi ti ricorda il concerto.
1: Sì, sono quelle cose che poi danno un altro gusto comunque all'esperienza. Bisogna dire che tante volte, soprattutto ultimamente, il ricordino portato a casa dal concerto lo si ritrova poi sui vari siti di annunci, di rivendita, per rivendersi magari quella cosa particolare.
0: È successo anche a una pop star internazionale che è Taylor Swift. Lei si è sposata in gran segreto e c'è stato un artista, definisce artista, che ha recuperato un po' di cicimeli del matrimonio.
1: Sì, ma parliamo di che cimeli? Si parla di mozziconi di sigaretta, tappi, cannucci, addirittura una cuffietta che qualcuno si è perso in giro, stava magari facendo una chiamata. Li ha messi questi oggetti singolarmente in dei piccoli cubi di plexiglass per renderli immortali e poi ha detto: sai che c'è? Io adesso li metto qua e li vendo tutti a più o meno $25 l'uno. Risultato folle.
0: Lui li ha chiamati souvenir, questo artista. Ha detto anche che lui si occupa di trasformare la spazzatura in opere d'arte, in oggetti da collezione, perché dire prendo le cose che sono perse e le fatturo è brutto.
1: Sì, oddio, diciamo che anche andare a fatturare su delle sigarette spente, non lo so.
0: Non è il massimo.
1: No.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Un grandissimo successo di Franco Califano, reinterpretato dai Tiro Mancino, Un tempo piccolo, e si sente proprio questa sonorità da primi del 2000, perché era il 2005 quando usciva questa canzone.
1: Sì, una musica immediatamente riconoscibile, strumenti nudi e crudi, canzoni che duravano mediamente dai 4 minuti in su, insomma sì. Un po' di più di quanto duri, no, oggi.
0: Poco.
1: Ma ci sono alcune mode dei primi anni 2000 che dopo 25 anni stanno tornando, e una nello specifico ha a che fare con i più piccoli.
0: Ah.
1: E ve la raccontiamo tra pochissimo a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
3: Fotosì! Scarica l'app.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter al tramonto?
4: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavini.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia

0: le dita.
1: I regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Poco fa vi abbiamo anticipato che avremmo parlato di giochi in particolare legati ai bambini. Superman di Federica Abate cade a fagiolo in questo caso, proprio perché Superman è una di quelle figure storiche per quanto riguarda i giocattoli, che arriva addirittura dal 1938, a brevissimo 90 anni, i primi fumetti, le prime cose arrivano addirittura ai giorni nostri con dei franchising al cinema che non finiscono più. Ma non è il gioco in questione di cui volevamo parlare.
1: C'è un gioco relativamente più giovane, perché compie 25 anni ed è tornato negli ultimi mesi alla grandissima moda. Non è quello che riguarda i Pokémon, perché di fatto i Pokémon sono sempre rimasti sulla cresta dell'onda,
0: sempre verde.
1: Sì, periodi di più, periodi di meno, ma è un gioco che ha comunque a che fare con quegli anni là. Voglio cantare la sigla, vai. Perché io da millennials, adesso risveglieremo i cassetti della memoria dei millennials. Beyblade, Boyblade, Beyblade. Dai, ve lo ricordate? Sì, che erano quelle trottole da combattimento che tu caricavi, poi facevi cadere per terra.
0: Giustamente.
1: O adesso sull'arena, perché chiaramente si sono evolute.
0: Sì. Ma io voglio proprio fare un appunto sull'arena, perché io mi ricordo alle elementari ci giocavamo da bambini e quelli che avevano già comunque tutto il kit completo portavano a scuola proprio l'arena piccolina di plastica, ci si giocava lì. Ma una cosa incredibile, partivano le scommesse, peggio delle sfide tra galli.
1: Probabilmente finivano anche delle amicizie.
0: E le merendine, ci si giocava le merendine della ricreazione.
1: Una moda che è tornata alla grandissima. Magari tanti genitori, tante mamme, tanti papà all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana sapranno di cosa stiamo parlando.
0: Si spera comunque, fa parte comunque dei tantissimi giochi che ricordano un po' la nostra infanzia.
1: C'è un altro gioco che è spiegato benissimo dai Pinguini Tattici Nucleari, quello di scrivere con il pastello bianco e poi colorare sopra sperando che qualcuno scopra quello che hai scritto.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è bastato parlare di giochi che facevamo quando eravamo più piccoli da farci tornare tutti bam bam, bambini. Come Elettra.
2: Elettra Lamborghini.
1: Bisogna fare così.
2: Adesso ci arrestano, no. Così vengono a prenderci.
1: A proposito di giovani ascoltatori di Radio Italia, Solo Musica Italiana, fateci salutare subito Maria da Samolaco,
2: provincia
1: di Sondrio, che ci ascolta sempre insieme alla sua mamma. Grazie Maria e grazie anche alla mamma.
2: Piccolina con 12 anni. Facciamo anche tanti auguri a Lorenzo da Bologna che compie 7 anni, quindi grandissimi applausi ragazzi, lui ha il compito di festeggiare alla grandissima. Auguri proprio dalla Puglia da parte di Anna Rita, Roberto, Mina e zia Anna, e soprattutto da parte di tutta Radio Italia Solo Musica
1: Assolutamente.
2: Italiana.
1: Quando ci arrivano questi messaggi qua, poi facciamo come Coez, abbiamo gli occhi rossi.

0: Lui è Coez, questa è la sua Occhi Rossi.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
11: Vasco Residency Show dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco, biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Non si fanno gli auguri in anticipo perché porta sfortuna, però diciamo soltanto che giovedì prossimo, il 23 di luglio, Edoardo Bennato compirà 80 anni, ma ha deciso di farci lui il regalo, perché proprio da questo venerdì è uscita la sua ultima canzone, si chiama Ogni settimana, ed era un po' che comunque non si faceva sentire con un inedito.
1: 6 anni precisamente di pausa musicale, o meglio pausa musicale per quanto riguarda le canzoni nuove, ma in questi anni comunque ha tenuto tanti concerti e continuerà a fare musica live, perché lunedì Edoardo Bennato sarà per esempio al Circo Massimo di Roma.
0: C'è un sito in cui trovate tutti gli appuntamenti della musica live in Italia e non, con tutte le ultime uscite, si chiama radioitalia.it,
1: e trovate anche il calendario dei Negramaro.
0: Con meraviglioso.

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA. Vabbè, facile dirlo così.
1: Insomma, DNA.
0: Adesso provate a dire acido desossiribonucleico e vediamo.
1: Acido desossiribonucleico.
0: Signorina?
2: Allora, intanto diciamo che l'anno scolastico è finito, anche gli esami sono finiti. Ma e volevo dire agli amici e alle amiche all'ascolto che sta per partire il party qui in radio. Facciamo festa?
0: No, scusa, non te la puoi cavare senza di senza la prova.
2: Acido desossiribonucleico. Ma guarda, le definizioni, ragazzi, però c'ho anni.
1: La nostra Francesca Mendola appena arrivata in studio. Ciao fratello.
2: Ciao ragazzi, appena... ciao Laura, ciao Edoardo. Appena... siete pronti per la festa di fine anno?
1: Sì, gasatissimo.
0: Cosa state dicendo?
1: L'abbiamo detto in apertura, il buon Ambro aveva portato comunque delle cose per fare aperitivo. La Fra, che non era sicura che Ambro avrebbe portato comunque dei generi alimentari.
0: Sì, spieghiamo anche agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia sono musica italiana. Ambro è il nostro regista di oggi, Ambro, Alessandro Ambrosino.
2: Esatto, ecco, che insomma è tornato nel team pomeriggio del weekend, ma non solo, per festeggiare anche voi, perché il prossimo weekend non ci sarete.
1: Sì.
2: E quindi noi ci siamo inventati questa festa così.
1: Sì, fine va? Così.
0: Vabbè, io vado.
1: Festeggiamo. Va bene, allora facciamo giusto i saluti per le prossime due ore. Francesca Mendola, un grazie al nostro Alessandro Ambrosini in regia. In redazione abbiamo Andrea Basso. Un saluto da Laura Gianni e Edoardo Prelle. Tu tornerai esattamente il 2 di agosto.
0: Ma non lo
1: giusto?
0: So, io più o meno.
1: Io il 22.
0: Ma sì,
1: vacanze.
0: Io prima o dopo torno. Ma chi
1: torniamo
0: se ne frega? L'importante è essere qua.
1: Vabbè, che bello, ragazzi. A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 17 e un minuto.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Cattivi e Buoni, la canzone dei Maneskin su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Ambro in regia, coppia, devo dire, oggi dinamite pura, è un puntatone esplosivo, abbiamo preparato delle cose, ragazzi, che poi naturalmente salutiamo Laura ed Edoardo che, come detto, insomma, ci lasciano per qualche giorno, ma poi ritornano e noi abbiamo creato l'occasione di fare un piccolo party, una piccola festicciola analcolica, perché già arrivano i messaggi. Allora, visto che vi vedo così attivi con i messaggi, dite virtualmente che cosa potreste portare voi, che ne so, biscottini, patatine, salatini. 331 995 0095, potete anche indicare la persona a cui offrite qualcosa, anche qualcosa, la vostra specialità, qualcosa fatta a mano. Potete anche mandare una foto che noi la commenteremo, ma purtroppo non ce la mangeremo, insomma. Allora, raccontateci un po' cosa combinate di bello in questa domenica. Noi abbiamo tantissima musica, tantissime belle chicche e anche delle canzoni, qui forse, chissà se qualcuno ci si riconoscerà un pochino. Parlo di Mr. Rain e ci ascoltiamo la sua canzone, che in realtà non parla proprio esattamente del lunedì nero inizio di settimana, ma racconta di un amore che non si riesce a lasciare. Lunedì nero, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

sogno e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: La canzone di Vasco Rossi, la sua Siamo solo noi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tatroni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
14: Fotosì, scarica l'app.
15: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita!
18: E regali di Natale!
19: Ma è piena estate!
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: la canzone di Giorgia Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana, e dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 585 fondo Valle del Noce, incidente presso l'incrocio Lago Negro, strada statale 585 raccordo fondo Valle del Noce. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Abbadia Lariana, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è corsia chiusa per incidente sull'incrocio Cesena Sud, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per veicolo in fiamme sull'incrocio Ponte Cracazia e in direzione incrocio Cagliari. Stesso tratto, corsia chiusa per incendio sull'incrocio di Florinas. Sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga in Lombardia, traffico rallentato dopo l'incrocio Pianazzo, statale 36, diramazione per Madesimo e prima dell'incrocio Monte Spluga. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Just give me some truth.

0: Lazza Cenere su Radio Italia, solo musica italiana. E nel frattempo la nostra festa, il nostro party qui in studio sta continuando, quindi dato che stanno arrivando parecchie portate, condivido, grazie a Susi da Cagliari con tanto di foto, buona serata, io vi porterei questo riso basmati con verdure, foto splendida, poi devo dire fresco, è l'ideale. Invece mi piace moltissimo, Salvo da Catania mi scrive, sfoglia con lo stracchino, che bontà, noi prendiamo tutto, perché noi, cioè ecco, lo vorremmo veramente, però grazie del pensiero. Poi abbiamo tra i tanti messaggi anche tantissimi chi rientra, chi si sposta, ma anche chi ha a che fare per esempio con casa, traslochi, è un pochino la stessa situazione che sta vivendo Emma, perché lei ha scherzato dicendo che è tutta esaurita, probabilmente perché mentre è in tour organizza anche un trasloco. E adesso ce l'ascoltiamo, Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga.
1: Ma

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: occhio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
2: È arrivata la compilation più cara

0: le hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Ci sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

peccato morir Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, ed è anche un peccato un po' tornare dalle vacanze, però quando si è stati bene è un piacere è portare tutto con sé, come Simona da Cuneo. Rientriamo dalla vacanza in Toscana, relax, ottimo cibo, super compagnia, un saluto per Arianna, Elisa, Marco, Chiara e Alberto, e a tutti voi perché vi ascoltiamo sempre. Ciao ragazzi, a proposito di traslochi salutiamo anche Denise e Matteo, anche noi alle prese con un trasloco, molto bene, e noi alle prese invece con numeri e musica nuova. Parliamo di Anna, e ormai lo sappiamo, quando Anna pubblica un album infrange il record su record, così è stato di nuovo grazie a Million Dollar Baby, album pubblicato una settimana fa, è già al numero uno tra i più venduti in Italia. Il disco, il secondo per lei, è infatti quello più venduto per la FIMI, sia nella classifica generale sia in quella che tiene conto delle vendite fisiche su CD, musicassetta e vinili. A lanciarlo poche settimane fa era stato White Girl Wasted, il singolo che stiamo per ascoltare, che a sua volta è nella top 5 dei brani più venduti della settimana. Anna.

Lo stadio, la canzone di Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18.

0: sconvolta.
1: Come un tuono la canzone di Rose Villain insieme a Gue su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di viaggi, di vacanze, in particolare vacanze per donne, perché sempre più donne scelgono di partire da sole per un viaggio e cercano ovviamente delle mete sicure. Ci sono tantissimi siti specializzati e da questa tendenza è nata anche una classifica delle migliori mete per donne che viaggiano da sole, e al primo posto si posiziona la Costa Rica. Offre infrastrutture turistiche consolidate, percorsi ben organizzati e numerose attività outdoor. In seconda posizione c'è la Francia, che permette di vivere in solitudine senza sentirsi isolate grazie a musei, caffè, quartieri da esplorare a piedi. E chiude il podio le Filippine, che con le sue connessioni marittime efficienti, i costi contenuti, la presenza di numerosi viaggiatori internazionali, insomma, meritato questo terzo posto. Nelle prime 10, proseguendo appunto dopo il podio, troviamo Inghilterra, Svezia, Giappone, Grecia, Nuova Zelanda, Irlanda e Vietnam. Chissà se vi ho fatto venire voglia magari di scegliere una prossima meta per quello che è un viaggio. Beh, sicuramente quando viaggi sono così comunque lunghi, importanti, il classico viaggio della vita, e quindi lo si organizza con i dettagli e con tanta precisione e attenzione. Torniamo alla musica e lo facciamo con Bob Sinclar, che è un grande appassionato dell'Italo Disco, infatti per questo aveva scelto nel 2023 proprio la canzone Ti sento dei Mattia Bazar.

0: E si intitola Nonostante tutto, la canzone di Cesare Cremonini con Elisa a Radio Italia, solo musica italiana. Parlando di viaggi, di posti comunque da scoprire, c'è una notizia molto interessante che riguarda una località che è diventata famosa per una signora che dipingeva il paese. Allora spieghiamo: per circa 30 anni la signora Agnieszka Kasparkova ha decorato le case, la cappella del villaggio, e ci troviamo a Luka, che è in Repubblica Ceca, e quindi è diventata per tutti la nonna che dipingeva il paese. Dopo la pensione ha realizzato a mano libera raffinati motivi floreali sulle pareti. Lei utilizzava soltanto pennelli e vernice blu, e la cappella del villaggio è diventata il simbolo del suo lavoro. Oggi rappresenta un elemento identitario di questa comunità. L'artista è poi scomparsa nel 2018, ma la sua eredità continua anche grazie alla nipote Marie, che porta avanti questa tradizione, che è evidente, cioè, e identifica moltissimo questa comunità. Quindi questa è un piccolo posto, ma magari se ci capitate, una visita può essere davvero emozionante e suggestiva. A proposito di estate, parliamo di Cioffi. A suo dire, Cioffi sta vivendo un'estate incredibile per le sue esibizioni, quelle che sta facendo un po' in giro per l'Italia. Ce l'ascoltiamo subito con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: condizioni su sito e app.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Marco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo, torniamo anzi agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. Nel Lazio, statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio via Decima Castel Porziano, direzione Roma, via Cristoforo Colombo. Sardegna, statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa, veicolo in fiamme sull'incrocio Ponte Cracazia, in direzione incrocio Cagliari. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa sull'incrocio di Cesena Sud, direzione incrocio Viterbo-Terni. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Malagrotta e l'incrocio Monachina-Casalombroso, direzione Grande Raccordo Anulare, Roma. Nelle Marche, sulla statale 78 Picena, fondo stradale dissestato presso l'incrocio Colle, direzione Taverna Piccinini, strada statale 4 Salaria. In Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, ci sono materiali dispersi sull'incrocio Trieste via Servola, in direzione incrocio Trieste Molo Settimo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani,

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che siamo in clima comunque di vacanze e magari anche di nuove conoscenze, attenzione perché c'è una notizia che parla di friend bombing. Allora, questa è una nuova tendenza che riguarda l'amicizia, deriva dal molto più famoso love bombing, che è una pratica chiaramente manipolatoria, cioè quando tu conosci una persona, ti sommerge di attenzioni, di amore, poi ti molla, ti ghosta, insomma, ecco, diciamo un rapporto assolutamente di squilibrio. Questo sta succedendo anche nelle amicizie, perché molto spesso questi rapporti di amicizia partono a mille da subito, rapidissimi, e poi a un certo punto l'interesse si perde improvvisamente, quindi con grande delusione dall'altra parte. Insomma, secondo gli esperti è un fenomeno sicuramente favorito dai social, che permettono di conoscere rapidamente tanti dettagli della vita dell'altra persona e crea questa sensazione di familiarità che viene scambiata per una vera amicizia, ma comunque non lo è. O per esempio definire qualcuno il migliore amico dopo pochissimo tempo, inviare messaggi, grandi attenzioni, fare regali sproporzionati, oppure per esempio mostrarsi particolarmente gelosi di altre amicizie, condividere confidenze troppo personali o comunque escludere. Ecco, sappiate che come il love bombing, anche il friend bombing è sicuramente una tecnica manipolatoria che non va fatta, quindi mi raccomando, massima attenzione. Ricordatevi che in una relazione di amicizia, d'amore, ci deve essere equilibrio e quindi mi raccomando, dosate bene tutte le vostre energie amorose, sentimentali e di amicizia. Parliamo di live, parliamo di Tommaso Paradiso, che mi torna sul palco martedì a Bari. Nuova data per lui del suo tour estivo. Tommaso Paradiso, eccolo qua, Non avere paura.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
11: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. E qui non si tratta di domande, ma soprattutto di spunti. Ma sicuramente cantare e ballare come? Con la nostra musica. Intanto vi dico subito che è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026 e quindi sicuramente sarete pronti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate. Sono 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Ci sono tanti titoli come, beh, c'è Ermal Meta con la sua calma metafisica, c'è Gaia con Bossa Nostra, ci sono Emma Ercomi con Vacci Piano e sì, c'è anche lui, Fulminacci con Maledetto Meppo.

0: sei tu.
1: Tutto questo sei tu ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. In chiusura vi saluto, e in chiusura è arrivato questo messaggio pochi secondi fa, di ritorno da Vieste, spettacolo, un augurio speciale a Miriana per il suo compleanno, e ceniamo naturalmente anche noi. Allora io vi auguro una fantastica serata, una nuova bella settimana ricca di novità, di tante belle chicche che poi condivideremo, se vorrete, il prossimo fine settimana. Devo ringraziare tutti quanti voi, ma soprattutto Ambro in Ambro. Regia, questo personaggio che insomma non vedevo da 18 mesi, è stato un onore, un piacere averti in questo weekend, ti vedrò fra qualche anno, lo sappiamo, lì alla console. Grazie Ambro di sempre, di tutto, e un saluto a tutti quanti voi, e da me Francesca Mendola adesso è davvero tutto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra aperta tra Stati Uniti e Iran. Gli americani colpiscono un sito nucleare in costruzione. Teheran moltiplica gli attacchi nei paesi vicini. Missili sulla Giordania. Massicci bombardamenti russi su Kiev, lanciate decine di razzi, almeno 20 morti, oltre 140 feriti. I droni ucraini distruggono un deposito petrolifero di Mosca. Per Roggero pena sproporzionata, così Meloni sul caso del gioielliere. Salvini torna a fargli visita in carcere, le opposizioni attaccano, la destra fa una gara di propaganda. La bimba morta in piscina di Milano Marittima, ha indagato il padre della piccola per l'altra tragedia di Sesto Levante, sotto inchiesta i proprietari dello stabilimento. A Palermo le commemorazioni per l'anniversario della strage di Via D'Amelio, sconfitto il disegno eversivo, dice Mattarella, tensione tra la russa e il fratello del magistrato. 25 anni fa il G8 di Genova, dalla morte di Carlo Giuliani, con gli scontri tra polizia e manifestanti alle torture della Diaz. In città sfila il concerto degli attivisti. Ai mondiali è il giorno della finale, questa sera alle 21 nel New Jersey, in campo Spagna-Argentina, attesa per la sfida tra le stelle Messi e Yamal. Antonelli vince anche il Gran Premio del Belgio, seconda alla Ferrari di Leclerc. Per il tennis, Dardry sconfitto in finale da Rublev nell'ATP 250 in Svezia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci, sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo, lieve flessione al nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
6: Eccoci.
7: Buona domenica sera a tutti.
6: Ci siamo e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savio Montieri e Cici, e salutiamo in regia Ambro, mister Ambro.
7: Buonasera Cici.
8: Buonasera, buona domenica a tutti e benvenuti. Allora, tra poco andremo a riascoltare quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante la settimana, che esprimono delle gags.
7: È un po' il meglio o il peggio, se vogliamo, di quello che è accaduto durante la settimana nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, una pizzeria ha esposto un cartello in cui c'è scritto "Non serviamo uomini in canottiera". E sembra che gran parte dei clienti siano d'accordo con questa scelta estetica del ristoratore. Però c'è chi la canottiera la indossa spesso e volentieri, anche quando è ospite in TV, e stiamo parlando naturalmente di Mauro Corona. Max, proviamo a chiamarlo?
1: Ma guarda, dovrebbe essere già in linea.
0: Salve Corona!
2: Eccomi, ma Bianchina, e qui stiamo diventando tutti matti? Questo è razzismo contro i maschi, quelli belli, quelli pelosi degli anni 70?
1: Ma no, è una scelta di decoro, dai.
0: In effetti a tavola, in canottiera, in un ristorante, non tutti sono gradevoli, diciamo.
2: Ma la canottiera ti libera l'ascella, Bianchina,
0: no.
2: E si sa che le ascelle sono lo specchio dell'anima.
0: Erano gli occhi quelli.
2: Dalle mie parti, per capire se una persona ti sta dicendo la verità, mica la guardi negli occhi, le guardi le ascelle.
0: Ah, funziona così da voi?
2: Ma qui si racconta che anni fa c'erano delle cartomantiche per dirti il futuro, non ti leggevano la mano, ma ti annusavano l'ascella.
1: Interessante.
0: E non ci sono più?
2: Ma no, Bianchina, sono tutte morte.
0: No.
2: Ha mai usato lei l'ascella di un boscaiolo che esce dal bosco dopo un mese che spacca la legna?
0: No.
2: Dopo che lo fai per un po' di anni, purtroppo incide sulla salute, Bianchina.
1: Ci crediamo.
2: Infatti, annusare le ascelle dei boscaioli è stata vietata come pratica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Quindi mi sembra di capire che lei non rinuncerebbe alla canottiera pur di andare nella pizzeria che ha esposto il cartello.
2: Ma no, ma ci andrò di sicuro. Per me non sarà un problema non indossare la canottiera. Me la toglierò prima di entrare.
0: No!
2: Sì!
3: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua. Ciao. Buonasera a tutti, buona domenica sera a tutti.
0: Grazie anche a te.
1: Ho per voi una frase bellissima di Khalil Gibran che dice: la vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Plenitude è la tua passione per lo sport, a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare

0: Starbucks, doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
1: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Buonasera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 12 di domani alle 6 del 23 di luglio tra lo svincolo Campania e area di servizio Campania, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti, traffico intenso tra l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione grande raccordo anulare via Cristoforo Colombo. Restando nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, traffico intenso con rallentamenti sull'incrocio Castel di Guido in direzione grande raccordo anulare di Roma. In Calabria, sulla 2 diramazione di Reggio Calabria, incendio presso area di servizio Villa San Giovanni, direzione allacciamento Reggio di Calabria. In Campania, sulla 2 diramazione di Napoli, ci sarà tratto chiuso, chiusura notturna, lavori in corso dalla 1 alle 4 del 23 di luglio tra lo svincolo Salerno Centro e lo svincolo Salerno Fratte, in direzione carreggiata sud. In Piemonte, sulla statale 11, raccordo Falchera, diramazione per Milano, veicolo in avaria presso la barriera di Falchera in direzione strada statale 11, diramazione per Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: fuoco d'artificio.
1: Per mangiare del buon foie gras non bisogna andare necessariamente in Francia, ma anche in Cina. Anche in Cina, pensate. Ce ne parla un importante chef cinese che si chiama
2: In Voltin.
1: Immagino sia il nome. Di cognome come fa?
2: Primavera.
1: Ecco, lo immaginavo. Oh, signor In Voltin Primavera, come si spiega il grande successo del foie gras anche in Cina?
2: Oh, perché il nostro paese si concentra al 45% di offerta globale di foie gras, pari a 11.000 tonnellate prodotte ogni anno.
1: Beh, sappiamo che non si tratta però dell'unico alimento che sta attirando curiosità in Estremo Oriente.
2: Oh sì, anche tartufi e caviale made in China sono sempre più esportati anche da voi in Italia.
1: E questo successo sfata anche la vecchia credenza che i prodotti orientali siano di scarsa qualità.
3: Oh, e infatti a voi europei definite sempre prodotti di scarsa qualità cinesata. No. In realtà, come diciamo noi in Cina, vi dovreste sciacquare la bocca quando parlate dei nostri prodotti.
1: Vi dovreste sciacquare la bocca, oh, dite
3: sì,
1: così voi in Cina.
3: Sciacquare la bocca, diciamo così.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: fantasia.
1: La BBC, l'emittente televisiva inglese, ha pubblicato una lista di 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Tra le varie consigliano di non ordinare il cappuccino dopo colazione, non sconvolgere l'ordine del pasto, oppure non saltare l'amaro.
2: Qualcuna potrebbe lasciare perplessi, ma proviamo a sentire un professionista della cucina se ha qualcosa da aggiungere o da togliere alla lista. Max, vediamo se ci risponde Alessandro Borghese.
3: Sì, credo che lui abbia aggiunto di non uscire mai senza telecamera. Credo così, così.
2: Ciao Alessandro, ci sei?
4: Ma ragazzi, che piacere sentirvi. Certo, ho letto grazie anch'io la lista pubblicata dalla BBC e se proprio devo dirvelo, gli darei voto 3.
2: Ah, e come mai un voto così basso?
4: Ma intanto gli inglesi non dovrebbero mai occuparsi di cucina, specialmente della miglior cucina del mondo, la mia cucina, quella di Alessandro Borghese, voto 10.
3: Ma guarda che veramente si riferiscono alla cucina italiana in generale,
4: eh? E allora capiscono ancora meno di quel che credevo.
2: Vabbè, ma al di là di questo, tu l'hai letta la lista, che ne dici? Aggiungeresti qualcosa?
4: Aggiungerei quello che non va fatto nei ristoranti inglesi.
3: Ah, interessante, tipo
4: non andarci a mangiare.
3: No.
4: Ma sapete che questi sono matti? Una volta sono andato a mangiare in un ristorante inglese e mi hanno portato un piatto di penne, ma senza piatto.
2: No.
4: Me le hanno buttate là sulla tovaglia e io ho subito ribaltato il risultato. E sapete cosa mi hanno risposto?
2: No, cosa?
4: The pennies on the table, voto 2.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Intanto in casa nostra, per quanto riguarda la nazionale italiana, si allarga la roulette dei possibili CT che potrebbero prendere la guida della nostra squadra. Dopo Mancini, Conte e Guardiola, si sarebbe aggiunto anche Andrea Pirlo. L'ex centrocampista viene indicato addirittura come il favorito, pensate, nella corsa verso la panchina azzurra.
1: È vero.
0: La situazione si fa complicata e mi sa tanto che Bruno Vespa ci aiuterà a chiarirla, magari con uno dei suoi speciali di Porta a Porta. Max, proviamo a chiamare Vespa.
2: Speriamo che con questo caldo il plastico non si sciolga.
0: È lì lì che si sta per sciogliere. Buongiorno Vespa.
3: Sì, grazie. Buonasera. Ecco, sì, stiamo appunto preparando lo speciale di Porta a Porta su questa lotteria dei possibili allenatori della nazionale. E tra poco, infatti, ci raggiungerà qui in studio Gigetto, un liberatore della Magliana che ritirerà le scommesse.
0: No, scusi, che fa Vespa? Le scommesse a Porta a Porta, dai.
3: Beh, certo. I giochi in TV fanno più ascolti che quattro anziani che parlano di prostata. Anzi, no, se volete vi mando l'Iban di Gigetto, così potete scommettere anche voi.
2: Ma anche no, grazie.
0: Scusi Vespa, ma farà scommettere gli ospiti, sì, in studio? A proposito, possiamo sapere chi saranno?
3: Ma certo, per parlare della nazionale saranno con noi grandi campioni dello sport come Olly e Benji, Mila e Shiro, e in sostituzione dell'uomo tigre che non è potuto venire abbiamo l'uomo gatto di Sarabanda.
0: Ma sono tutti cartoni animati questi.
2: Forse anche l'uomo gatto
0: può essere, sì.
3: E poi ultimo ma non ultimo, il mago Herrera.
0: Ma cosa dice Vespa, il mago Herrera? No, ma...
3: sì è un prestigiatore spagnolo che, pensate, che non è neanche lontanamente parente del grande allenatore che fu dell'Inter.
0: Sì, ma cosa lo invita a fare allora? Scusi.
3: È un amico di Gigetto, non potevo dirgli di no, scusate.
0: Perché?
3: Ha minacciato di trasformarmi in un plastico di Bruno Vespa.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: meglio delle buone nuove e Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare,
0: come ha cantato Monica da Cetraro in provincia di Cosenza.

0: i negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
7: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
6: Prepara le valigie e parti anche tu.
7: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
6: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
7: Perché chi è bravo, si vede.
6: Ci vediamo là.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pronto per la prova costume, non abbiamo potuto fare a meno di notare la perdita di qualche chilo dello chef Antonino Cannavacciuolo.
1: È modo di farla anche voi la dieta. Ho fatto la prova costume, sono passato dalla taglia 66 alla 60.
0: Beh, complimenti, abbiamo letto Grazie. Che lei qualche anno fa ha acquistato un tapirulan e ha iniziato a usarlo ogni giorno di più.
1: Diciamo che ho dovuto comprarne due. Il primo l'ho sfondato subito.
0: No.
1: Il secondo me lo sono fatto fare personalizzato con rinforzo. Adesso la sfida è quella di perdere ancora qualche chilo.
0: E come?
1: Ad esempio, se un giorno sgarro, il giorno dopo non mangio niente. Infatti domani non mangerò niente.
0: Perché, scusi?
1: Perché oggi mi autoinvito a mangiare a casa vostra.
0: No.
1: Addios!
0: No. Se cucina lei, magari.
1: Certamente.

0: se faccio scattare una foto.
1: E averti qui con noi, caro Roberto, nel meglio delle buone nuove è sempre un piacere.
2: Ma il piacere è sempre mio,
1: qui,
2: lo devo dire.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho una frase meravigliosa, proprio prendo qui scartabellando, sì, perché qui abbiamo una biblioteca ricca.
1: Ho visto.
2: Di aforismi. Questa di Milan
1: di
2: Kundera.
1: Ah, Milan Kundera.
2: Chi cerca l'infinito non ha che da chiudere gli occhi.
3: Tronic, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Adesso ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dove sei di bello oggi?
1: Sono alle Bermuda.
0: Alle Bermuda?
1: Sì, e sono con Re Carlo.
0: Ah.
1: Carlo.
2: Hello.
1: Ciao Carlo.
2: Oh, buongiorno. Sono molto contento perché mi è giunta notizia sì. dalla Gran Bretagna che in arrivo terzo figlio per Eugenie di York e sarà il quindicesimo bisnipote di mia madre.
0: Carlo, Carlo. Congratulazioni.
2: Oh, thank you, thank you.
1: Che bello. Prego. Sì.
2: Sapete, sto cercando un SMM,
1: cioè
2: Social Media Manager, per la mia tenuta nelle Cotswolds.
1: Dai.
0: Ha preso anche Matteo.
2: Lo stipendio è da 35.000 euro.
1: Al mese?
2: Però,
1: al mese.
2: A lustro.
1: A lustro.
2: No, come? Sto scherzando. All'anno. 35.000 euro all'anno fanno 2.917 al mese, più o meno.
0: Beh, sì.
2: Solo che l'affitto. Bisogna pagarselo da sé, sono 1.500 euro al mese.
0: No, ma cosa ti rimane?
2: Per il vitto sarete dotati di canne da pesca,
0: no.
2: arco e frecce
0: sì.
2: e una rete per lo strascico.
1: Strascico è una zona collinare.
2: Ma nel caso non riusciste appunto a procurarvi il cibo, il vitto costerà 1.417 euro.
1: Aspetta, ascolta. Oh, 1.500 l'alloggio.
2: Sì.
1: 1.417 il vitto va a zero.
2: È così come,
1: è vita.
2: Come da voi in Italia.
0: Lasciamo stare.
2: E pensate che qui in Gran Bretagna non abbiamo neanche i buoni pasto.
0: Ah, non avete i ticket, no? Che peccato.
2: Comunque sono contento di essere qui alle Bermuda e indovinate come sono vestito?
1: Con le Bermuda?
2: No, col kilt.
0: Come
2: e sento una bellissima aria fresca ai gioielli della corona.

0: Salutiamo Ambro in regia.
1: Ciao Ambro, grazie.
0: Grazie anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione.
1: Grazie amici.
0: Arrivederci Cicci.
2: Arrivederci e a risentirci a domani mattina. Con le buone nuove.
0: Sì, sì.
2: Stavo dicendo ancora il meglio. Con le buone nuove.
0: Domani sono quelle.
1: Sì, sì.
0: Alle 7 del mattino, mi raccomando, come sempre, puntate la sveglia. Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: Care italiane e cari italiani, a Radio Italia solo musica italiana, manca un minuto

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nel Golfo Persico, ottavo giorno di attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, colpita una centrale nucleare in costruzione. Trump ipotizza di estendere anche a Teheran la legge sulle sanzioni a Mosca. La Russia risponde agli attacchi ucraini con una massiccia pioggia di missili fra le città colpite anche Kiev e Kharkiv. Si contano oltre 20 morti e 140 feriti. Commemorazioni a Palermo per l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Sconfitto il disegno eversivo, dice Mattarella. Polemica fra il fratello del magistrato ucciso e il presidente del Senato, La Russa. Il caso Roggero, Meloni parla di pena sproporzionata. Salvini torna a far visita al gioielliere in carcere. Divisioni sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. A Bologna un uomo muore ammanettato durante un intervento della polizia. Riprese delle bodycam a disposizione dei PM, agenti aiutati anche dai cittadini, così fa sapere la questura di Bologna. Giornalista sportivo campano trovato morto carbonizzato in provincia di Salerno, si indaga per omicidio, al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista investigativa. Indagato il padre della bambina morta nella piscina di un albergo a Milano Marittima nel Ravennate. A Roma intanto 8 bambini intossicati per esalazioni di cloro e uno è in codice rosso. Formula 1, Antonelli vince anche in Spa, in Belgio, secondo Leclerc mondiali. Stasera c'è la finalissima fra Argentina e Spagna, a New York Trump premierà la vincitrice.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: tutto ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua

0: Improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore, ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
6: Mary, Mary, è andata via.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag

0: energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto è un po' meglio, devo dire, quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Robert Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, ancora molto caldo, lieve flessione al nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Bella Wagyu, sono Gelier, un saluto ai ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana, in questo caso anche napoletana.
2: Bella.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: medica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.